0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 2:04.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:50.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 3:35.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente,

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette.

tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, ma salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 5 e 54 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6:41.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

concentration con la nuova banca dei sequestri che c'è. Ditemi il valore della vita, quant'è? Svalutation.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 7 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7:32.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Questa è Radio Super.

0: Sono le 7 e 58 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Sono le 8 e 18 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

0: Radio Super Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.
5: Sono le 8 e 36 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.
5: Sono le 9:02.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Market Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Market Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 9:45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: È Radio Super.
5: La tua Radio Super.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 10 e 29 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.
1: A

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile. Via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 11 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

senti Bella, ad Ascona con quel caldo qua non ti ci porto, ma neanche, vabbè che c'è l'aria condizionata in macchina, però ragazzi, buongiorno cari amici e care amiche. E ieri purtroppo ho avuto questa visita dal ginocchiologo, comunque tutto a posto, non sono incinta, per cui no, vabbè, è tutto risolto, grazie. Mi spiace se vi sono mancato, però oggi e venerdì ci sono dal piccolo emirato di Polaveno e dalla sala ovale il vostro Giorgio Conti a condurre l'ultima puntata della settimana del Giorgio Conti Show. Siamo al 26 di giugno, siamo all'ennesimo giorno di grande calura, pare che farà caldo, caldo, caldo, soprattutto durante il weekend, poi dovrebbe attenuarsi un attimino, ce lo auguriamo di tutto cuore. Naturalmente il canale è sempre quello, 787, e naturalmente il numero di telefono per collegarsi al Giorgio Conti Show è sempre il 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Il mio primo saluto oggi va a tutti i volontari che nella frazione di Gombio stanno allestendo sotto questo sole tanto di capannoni, panche, tavoli eccetera eccetera per la festa dei cacciatori che ci sarà questa sera e domani presso il campo sportivo. Questa sera alle 19 si aprono gli stand, poi ci sarà il DJ set con karaoke, domani sempre apertura stand gastronomico alle 19, alle 21 DJ set e balli. Per gli addetti ai lavori della gara cinofila si terrà alle 6 del mattino, io lì penso di non esserci, per chiudersi poi a mezzogiorno con lo spiedo su prenotazione. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per prenotare lo spiedo potete rivolgervi anche qui dall'amico al bar Steven, che ringrazio perché tra l'altro ieri mi ha regalato un salamino, questo non si dice, si chiama... No, vabbè, dai. Ci sarò anch'io, sono giù, fate di me quello che volete, ci divertiremo sicuramente, ok? Allora, anche oggi insieme ai nostri sponsor, alle vostre canzoni e alle vostre telefonate, condiremo il tutto con tanta, tanta allegria. Direi di partire subito perché ieri, quando sono entrati con l'acqua, anche se c'era l'anestesia, una lacrimuccia effettivamente mi è scappata. Vabbè, capita.

che non amo che tei, che tei, che tei. Una lacrima sul viso. Attenzione, perché? Parlando proprio ieri con un'amica, mi diceva.

0: consiglio, non sembra, ma do anche consigli. E gli ho detto, fai così, anzi prima fammi dire questa cosa.
1: Messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, occhi perfetti, ottica Zanetti. Le ho consigliato, vai a farti una bella visita dal mio amico Zanetti a Iseo, non hai tempi di attesa, vai giù, lui ha un macchinario straordinario con il quale ti fa il test visivo computerizzato. Cosa succede? Io, provare per credere, sono stato più volte dal famoso oculista della Mutua, che non mi ha mai diagnosticato grandi problemi. Quando sono andato da Walter e gli ho detto fammi un bel esame completo, beh, sono saltate fuori un po' di magagne che avevo agli occhi e naturalmente mi ha dato anche la possibilità di fare degli occhiali apposta. E allora, se volete degli occhiali perfetti, rivolgetevi all'ottica Zanetti. Ricordo che la trovate a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020 e a Cazzago San Martino in via Duomo 49 telefono 030 72 54 085. Per cui ripeto, occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Pronto,
2: Giorgio, Giorgio del Lago Maggiore.
0: Sì, parlo con il coro delle voci bianche del piccolo Antoniano di Bologna.
2: No, è il piccolo Antoniano di Polaveno.
0: L'Antoniano di Polaveno. Ciao bella bambina, come ti chiami?
3: È stato un grande, eh? Hai detto le parole giuste, hai aperto il fine settimana con la mitica festa.
0: Insomma, siamo tutti gasati per stasera. Anche vai, perché voglio ricordare che è la prima volta che si svolge a Gombio. Per cui, insomma, dai, è un evento, siamo tutti un po' agitati. E questa sera ne combineremo delle belle, bravo, ovviamente. Bravo, ecco, bravo. Per cui...
3: sei meritato un bel pirletto da Steven appena ci vediamo.
0: Ah, va bene, lui mi ha già regalato un bel salametto.
3: Lo sapevo già io, sapevo già tutto io. Steven, a me mi chiama giornata.
0: Per cui siamo d'accordo che ci vediamo giù verso le 8, per cui ci vediamo giù verso le 8, ok?
3: Sì, io sarò giù prima perché devo andare giù a aiutare a... servire il mangiare, però fa niente.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Noi verremo giù più tardi per essere serviti, va bene?
3: Io vengo giù per lavorare e poi anche per ballare.
0: Ecco, per cui Samuele, mi raccomando, ci aspetta una folle serata. Intanto io ti mando un grande abbraccio. A stasera.
3: A stasera, Giorgio.
0: Ciao, Sammy. Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Madonna, si è arrabbiato questo? Mi fa quasi paura. Pronto? Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Sono un po' rauchetta, ma insomma.
0: Rauchetta è perché purtroppo con questi sbalzi di temperature e l'umidità, credi, non fa bene a nessuno. Però ecco, dai, però dai.
1: È l'umido, è l'umidità del lago, sai.
0: Lo so. Calcola Lucien che Amanda Lear ha sempre avuto una voce rauca anche da giovane, per cui...
1: Volevo dirti, vieni a prendermi con l'aereo per la festa, mi piacerebbe essere lì.
0: Ma guarda, avessi anche un elicottero, ma purtroppo...
1: lo so, non vado neanche a quelle di mia figlia che è qui a Garda.
0: Allora, farò il primo ballo per te.
1: Bravo, fai il primo ballo per me.
0: Ecco.
1: Lo sai che ieri, intanto che non c'eri,
0: sì?
1: mi hanno messo, no per me, ma lì, quella lì è una televisione speciale. Voglio amarti così.
0: Sì, certo, delle piccole ore.
1: Voglio amarti sempre, ecco. Poi mi hanno messo il caro tango che di Castellina, che a me piace, e non lo suona mai nessuno.
0: Vedi, qui dopo le due basta chiedere e vi mettono tutto.
1: Ecco, e poi se no devo andare da mia figlia che ha l'internet e allora...

0: E poi hanno messo anche You Are My Destiny.
1: You Are, quella di Polanca. Sì, sì, sì, certo, certo.
0: Ecco, e ho detto, guarda, non c'è Giorgio, però si mettono delle belle canzoni.
1: Meno male che sei stata felice lo stesso, ok?
0: Sì, sono stata felice lo stesso, anche perché io 787 lo guardo tutto il giorno.
1: Oh, perfetto,
0: perché
1: perfetto.
0: Mi piace la musica che mettono e, insomma, ascolto volentieri. È un programma bello che ti ha fatto bene a fare una bella radio così.
1: Io ti ringrazio e ti abbraccio forte forte e ti auguro uno splendido weekend. Ciao Lucien.
0: Ecco, e ti faccio tanti auguri per il tuo ginocchio.
1: Oramai è andato, è a posto, ok?
0: Che vada di corsa, allora puoi ballare, va bene.
1: Ciao, ciao bella ciao. Donna, ciao.
0: Ciao, ciao.

Voilà il Matador dalla Spagna, un po' di flamenco, giusto per scaldare un po' la giornata, perché c'è bisogno ovviamente di scaldare la giornata. Voglio mandare un saluto alla Pantera Rosa, la mia Loretta, la quale mi dice: controlla la tua antenna, la voce salta dai colpi e non si sentono le frasi complete, aggiungendo: non è il nostro televisore, perché gli altri programmi si sentono bene. È solo il tuo che non si sente bene. Allora farò curare il mio televisore, cara Loretta, però gli altri che mi hanno chiamato mi sentono perfettamente, quindi probabilmente oggi il canale da qualche parte farà qualche capriccio, ma chi non fa i capricci? Saluto Loretta, reduce da una bella settimana sulla costa romagnola, è vero, dove hanno festeggiato la notte rosa con grandi fasti, grandi balli, il passaggio delle frecce tricolori. Mamma mia, che voglia avrei avuto di essere lì con voi, ma noi siamo qui a soffrire e a tenervi compagnia. Grazie Loretta, un saluto, un abbraccio anche a te, e adesso ci tranquillizziamo, perché l'ultimo che ha cantato era molto arrabbiato, ma molto arrabbiato. Qualcosa di più dolce, eh? Qualcosa di celeste, di celestiale, come la nostalgia.

0: Grazie Loretta, mi dice adesso va meglio anche il suono, meno male, vedi che basta un tocco magico. Celeste Nostalgia, il grande piccolo di statura, ma grande a livello mondiale, era in concerto a Roma lunedì sera, quel grande concerto trasmesso in Eurovisione dalla Rai, molto molto molto molto bello. Ma io devo ricordarmi anche di un'altra cosa importante, ma molto importante.
1: Messaggio promozionale.
0: Devo ricordarvi lo sponsor ufficiale dal Giorgio Conti Show, che ci accompagna sin dal primo giorno di programmazione di questo viaggio che è iniziato il 2 marzo. Ebbene, per il quarto mese consecutivo, sponsor ufficiale l'amico Nicola Palini e quindi la GFP RAC. Caro Nicola, se passi da Gombio questa sera ti aspetto, magari anche con i tuoi operai. Intanto vi raccomando questa azienda, che è specializzata in componenti meccanici per l'elettronica. Io dico sempre, è inutile che vi elenchi tutte le cose che vengono fatte, anche perché potreste capire poco. La cosa più bella è quella di aprire naturalmente il loro sito e di scaricare tutto quello che volete. Potete vedere i vari reparti di lavorazione, i vari pezzi che vengono prodotti, e quindi darvi un'idea di quello che è questa azienda, presente da 50 anni sul territorio, sempre cresciuta e ha sempre investito in continue innovazioni, per cui si riconferma oggi tra le 5 più quotate in Italia nel suo settore. Per saperne di più vi ricordo GFP RAC, la trovate in via Artigiani 40 a Polaveno, qui in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453. Grazie Nicola, e se passi stasera alla festa, naturalmente ci facciamo una ballatina insieme.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: scusate, ma qui meritano un applauso. Arrangiamento fantastico.
1: Grazie Loredana, grazie, grazie. Abbastanza arrabbiata, chi se ne frega, però la cantata con i ricchi e poveri gli ha dato questa versione un pochino più boom boom boom boom boom, però sono quelle canzoni che fanno bene in questo momento d'estate nel quale vogliamo essere tutti un pochino più leggeri, un pochino più sbarazzini. Ma per questo però non significa che dobbiamo naturalmente rinunciare ad alcune cose. La leggerezza è vero, io trovo particolarmente fastidiosa, e devo dirlo, l'ho vista anche ieri, la maleducazione di talune persone. Allora, lo so che fa caldo, lo so che quando vai in ospedale devi fare le code perché arrivi, devi staccare il numerino, aspettare che ti chiamino, poi vai nell'ambulatorio, anche lì aspettare che... Però, insomma, ragazzi miei, stanno facendo il loro lavoro, stanno facendo i loro doveri. Non si possono fare miracoli, anche loro si devono organizzare. E oggi il mio saluto e il mio abbraccio va proprio a tutti quelli che lavorano nelle strutture ospedaliere, nelle case di riposo, in quei centri dove fanno riabilitazione. Siamo particolarmente vicini perché è gente che ovviamente questo lavoro non lo fai per portare a casa uno stipendio, perché ce ne sono altri mille migliori, lo fai perché è una specie di missione. Allora, concludo dicendo che secondo me il vero pericolo non è che il mondo diventi disumano, ma che l'uomo si abitui a viverci dentro e a non far più caso a certe cose come la maleducazione.

0: Beh, Giorgio Conti Show oggi si è inventato una vera e propria pista da ballo. Il grande, grandissimo, immenso Elvis Presley, che negli anni 50 rivoluzionò completamente il mondo della canzone e anticipò poi quello che divenne il movimento beat. Grande Elvis, avete ballato il rock and roll in casa? No, perché fa caldo, avete ragione. Si parla tanto di essere amici, ma l'amicizia vera, ragazzi miei, è una cosa importante. È un conto l'amicizia da bar, l'amicizia perché dividi magari gli stessi interessi, lo stesso sport, la stessa squadra. E io dico sempre, anche su un posto di lavoro, non è che tu sei obbligato a essere amico di tutti, possono essere semplicemente dei colleghi di lavoro, perché la vera amicizia, quella con la A maiuscola, insomma, non è facile. Pronto?
1: Ciao Giorgio.
0: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Prima cosa ti dico, col televisore spento, perché per me hanno preso fuori la corrente, perché continuo a prendere fuori la corrente, però ti sento lo stesso al telefono.
0: Al telefonino? Ah no, dicevo, sì. Hai pagato la bolletta, vero? Sì,
1: sì, l'ho pagata. E come pagata?
0: E come?
1: Volevo dirti.
0: Dimmi.
1: Prima hai parlato dell'ospedale,
0: sì.
1: Prima cosa sono contenta che il tuo ginocchio ha detto che va tutto bene, sì,
0: il ginocchiologo mi ha detto che sembra un ragazzo di 20 anni, bugia.
1: Bello, bello, prima cosa sono contenta. Poi hai parlato, allora, noi invece siamo venute a Brescia, a Sant'Anna, a fare la mammografia come tutti gli anni.
0: Sì.
1: Perché qui a Breno, parlo di 4 anni fa, ci siamo trovate malissimo, perché un dottore a me, perché sono su di età, non voleva farmela, ma adesso che posso farla ogni 4 anni.
0: Ma non ho capito.
1: Io ogni 4 anni posso essere già anche morta.
0: No, non mi sembrava la risposta da dare comunque. Cioè,
1: appunto, allora... E lì ci troviamo proprio veramente bene, però anche ieri ti dico che abbiamo trovato delle persone talmente care, che sia quella che mi ha fatto la mammografia, che sia il dottore che mi ha fatto l'ecografia, di una gentilezza che io li ho ringraziati tantissimo. E quel dottore lì mi ha detto, ci vorrebbero tante persone così, perché alla fine diciamo che sono loro che sono cattivi. Però bisogna avere anche un po' di modo e modo.
0: È vero, perché per carità, siamo tutti un po' innervositi, il caldo e quant'altro, ma non bisogna mai scadere e giustificare il tutto con la maleducazione, oltre a trattare poco bene la gente.
1: Sì.
0: Ecco. Questo lo...
1: Guarda, sono entrata, quel dottore lì mi dice, perché prima era in casa mia figlia perché ti fanno la mammografia e anche l'ecografia.
0: Okay.
1: Un po' andiamo lì anche per quello, perché in una volta abbiamo tutto, diciamo così.
0: Certo.
1: E mi dice, Rita, sei contenta della tua bambina che non ha niente? Cioè... Sono rimasta un po' lì perché mi ha proprio fatto una battuta con una cosa talmente carino, e poi mi ha chiesto tante, cioè sono trovata veramente bene. Tutte e due, anche mia figlia mi ha detto, guarda che sono stati veramente carini anche oggi.
0: Ecco, io purtroppo la mammografia non l'ho ancora fatta, però...
1: E sì. Lo so, farai quella della prostata, scusami
0: già,
1: adesso.
0: Allora, vuoi ridere? L'ho fatta da poco. Perché quando arrivi a una certa età, la regione Lombardia fa lo screening e ti dice, sì. Sei invitato, va bene.
1: Sì.
0: E sono andato al Gemini a Travagliato perché ho delle amiche, quindi io lì salto le attese. Ok, vabbè, insomma,
1: certo.
0: Posso avere delle raccomandazioni, scusa, ho fatto tanti favori, se ne chiedo uno ogni tanto. Niente.
1: Ce lo fanno anche
0: ecco.
1: Loro, giusto?
0: Io entro e, scusa la volgarità, avevo sentito tutti dire del dito in quel posto là, ok? Allora, il tipo mi fa sdraiare, mi fa girare. E a un certo punto mi caccia dentro una cosa, ho fatto un urletto e gli ho detto, mi scusi, ma è la prima volta che entrano contro mano. Si è messo a ridere. Però gli dico, ma che dito grosso che ha? Mi fa, no, non si usa più il dito. Mi ha cacciato dentro un piccolo mouse collegato al computer.
1: Oh, signor.
0: Ecco, voi questi pericoli, voi donne, non li correte.
1: Bella,
0: come
1: no.
0: Noi non faremo mai la mammografia.
1: Cosa sì, però sono cose che si devono fare.
0: Ma guarda, ma volentieri, ma volentieri, ma volentieri. La prevenzione, sempre.
1: sì. Vabbè, io sono stata anche operata e spero che non mi venga più il tumore, però non si sa mai, da un momento all'altro, non è che come quello là, ma è 4 anni. 4 anni mi può anche venire, poi mi può anche morire, nel senso che quel dottore è stato proprio molto volgare, molto cattivo. Allora, no, ho detto, io a Esile non ci vado più a fare la mamma. Magari non trovavo più quello.
0: Certo.
1: Ma se mi capita quello...
0: Capavo un ciafù.
1: Infatti mia figlia gli aveva detto, ascolti, se ce la vuol fare, ce la fa, se no prendiamo su, andiamo a casa, ma ce lo dica subito però.
0: Certo, certo.
1: Pota scuse, ma te.
0: Ascolta, volevo farti una domanda geografica. Mi hanno invitato a metà agosto a trascorrere un weekend un paese che esiste, un paese che si chiama Ossimo.
1: Certo, è qua sopra di me.
0: Che c'è il monte altissimo?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sarò, non so, ci sarà 2 o 3 chilometri da io da dove sono io andare a Ossimo, forse neanche.
0: E allora quel weekend che io sarò a Ossimo ti farò un colpo di telefono e ci troveremo per un caffè, assolutamente.
1: Hai detto quando?
0: A metà luglio.
1: Bello!
0: Ecco. Io ripeto,
1: sì,
0: io
1: qua vicino, qua vicino.
0: Io magari ti chiamo se dopo sei invece andata al mare perché hai vinto il Superenalotto.
1: No, non sono andata al mare, penso che quest'anno io il mare lo salto perché per delle cose che stanno facendo anche mia figlia e
0: certo.
1: Così, penso che quest'anno, non so se vogliono andare i ragazzi, gli hanno detto di organizzarsi, di andare loro, però penso che no, io non vado.
0: Certo, comunque io ripeto,
1: andrò giù al fiume a mettere i piedi nel fiume.
0: Senza impegno, quando sarò su ti chiamo, poi vediamo per un
1: certo.
0: Caffettino, ok?
1: Ciao Giorgio,
0: Rita,
1: buona giornata,
0: ti voglio bene,
1: e grazie comunque, la tua musica è tutta bella. Chi ama la musica, voglio dire, se tu ami la musica è tutta bella la musica.
0: È vero, è vero.
1: Ti
0: è
1: dà
0: vero.
1: Un senso di un po' di allegria. Dopo ci sono certe canzoni, però comunque anche tu metti di quelle canzoni che io mi emoziono.
0: Adesso però attenzione, ti ho fatto arrivare una band formata da 5 ragazzi giovani e ti faranno un purpurri di 5-6 pezzi degli anni 60, un minuto l'uno, veloci, e te la dedico tutta. Okay.
1: Ma loro in 5 fanno la mia età o no? Non la fanno.
0: Ma è un dettaglio, ascolta. La carta d'identità a volte mente.
1: Sì, io l'ho detto anche ieri. Io non sono vecchia.
0: Esatto.
1: Cioè, io mi sento giovane, punto e amen.
0: Ma assolutamente quello che dico sempre anch'io.
1: Intanto che sono così che riesco a fare tante cose, riesco ancora a chiamare anche te, a dirti
0: ma non è...
1: tante sciocchezzerie, cosa vuoi...
0: Però,
1: è bello,
0: però,
1: no?
0: Però credimi, la giovinezza sta proprio in questa nostra freschezza, in questa voglia di vivere, che è lì la giovinezza.
1: Forse la mia giovinezza, ecco. È stata meno di questa, perché tutte queste cose qua non c'erano.
0: Ai tempi non
1: c'era,
0: non
1: c'era. Chiamare alla radio, non c'era, perché questo non c'era. Allora, io adesso mi godo quel poco che posso godere.
0: E allora godiamo insieme, anche se si suda, godiamo insieme, va bene?
1: Grazie.
0: Rita, ti
1: ciao,
0: voglio
1: ciao,
0: bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Bene ragazzi, a voi la linea, ci facciamo 4 salti in padella e andiamo a riscoprire il fascino dei grandi anni 60.

0: cerco un po' di blu dove il blu non c'è. Pronto?
1: È proprio così, caro, è proprio così.
0: Buon Giorgio.
1: E il blu ce lo dai tu.
0: Grazie, sei troppo, sei troppo. Allora, sei troppo,
1: questa è una delle trasmissioni più particolari. Sei con Franco al mezzogiorno su Super TV e di qua ci sei tu, ma veramente Rabizzi riesce sempre a trovare persone e non solo personaggi radiofonici o televisivi, perché dietro ci deve essere un uomo, anche una donna, un uomo vero che fa, e tu si vede che hai un'esperienza e hai la passione della musica nel DNA.
0: Intanto mi è
1: piaciuto molto Elvis Presley, ti ringrazio.
0: Figurati, io ti ho pensato, non ti ho chiamato in causa. Dopo questo purpurri anni 60, ti dedicherò la canzone che verrà dopo, a distanza, ok?
1: No, non mi dire c'è in game.
0: No, non l'ho trovata ancora, perché ho, ripeto, ho 5.000 CD e sono custoditi in scatole da 100 ognuno, per cui con calma
1: allora,
0: arrivo.
1: Ricordiamo che Elvis è stata la massima espressione della musica, tra virgolette, rock, ma arrivava anche lui dal soul e aveva inciso un disco. E facendo l'autista, lui guidava questi grossi camion, ha visto una cabina dove si potevano incidere dei dischi della Sun Record. Lui si è fermato, ha inciso un disco per la mamma, questo disco poi per caso è diventato Elvis Presley. Tra l'altro lui si chiama Elvis Aaron Presley, Elvis the Pelvis in the Memphis, no?
0: Elvis the Pelvis in the Memphis.
1: Perché quando hanno voluto vedere e registrare un primo videoclip, poi hanno fatto un film, hanno dovuto proibire, censurare il movimento delle anche di Elvis Presley.
0: Sì, questo movimento pelvico era un po' osé allora, ecco.
1: Ragazze che cadevano in terra, ma altro che Beatles.
0: No, no, è vero, svenivano i concerti.
1: Avevo molti 45 giri originali portati dall'America, me li hanno rubati tutti ad Albenga, tutti me li hanno tirati fuori, so anche chi è stato.
0: Che brutta roba.
1: Guarda, so anche chi è stato, li avevo tutti nel magazzino, tanti 46. Poi, per quello che riguarda la bandiera gialla, bellissima, io vorrei ricordare, se mi permetti, Gianni Pettenati,
0: certo.
1: Che tra l'altro è mancato da poco ad Albenga, io ho comprato casa lì.
0: Era quello che diceva, sì, questa sera è festa grande, noi togliamo le mutande, quello.
1: Allora è compagno di quella signora che negli anni 50, quando lavorava in biancheria, la mia mamma, che era una ragazzina, era uscita una canzone Avanti Indre, no? Quando ero piccolina, la cara zia Bellina, in cambio di un inchino, mi dava mezza lira. E le ragazze grandi che lavoravano in biancheria, mia madre era piccolina, nel 50, quegli anni lì, cantavano: quando ero piccolina mi alzavo la vestina, adesso che sono grande mi abbasso le stanghette degli occhiali.
0: Ti adoro, ti adoro.
1: Mia mamma rossa, no? Natalia, hai sentito? Non ho sentito niente io.
0: No, ti rilascio la bandiera gialla che ti ho tolto di bocca, scusami.
1: Allora, intanto questa è derivata da una trasmissione che è stata portata avanti in Italia da Arbore Boncompagni,
0: come sempre i migliori,
1: bravissimi, i migliori. Però Arbore dice che lui è stato il primo DJ. Io su questo non sono tanto d'accordo, l'ho anche conosciuto, è venuto a Lazio con Mariangela Melato, eccetera eccetera. I primi DJ sono stati anche altri. Noi dobbiamo ricordare anche Lelio Luttazzi, quando faceva
0: quello della Hip Parade.
1: Ragazzi, ricordiamoci anche di tanti. Però devo dire che Bandiera Gialla comunque è stata veramente una trasmissione radiofonica ascoltatissima, che ha lanciato tante persone e personaggi, e che veniva trasmessa dalla radio anche al Piper, alla discoteca Piper, che è stato, per chi è ragazzi degli anni 60 come noi, dove sono usciti Patti Bravo, Mita Medici, ti ricordi?
0: Sì, certamente, certo.
1: Tantissimi.
0: Ti ricordi che Patti era denominata la ragazza del Piper?
1: Ma certo, la Nicoletta Strambelli,
0: esatto.
1: Ti dirò la verità, io ero pazzo dalla Patti Bravo.
0: Anch'io, era così era avanti, era trasgressiva, era
1: quando usciva, che poi quando c'era la canzone Zoom Zoom Zoom, io non vedevo l'ora che la inquadravano, no, che c'era Fatti Bravo là. E poi con Sylvie Vartan, chissà perché, sono state due delle donne che veramente da piccolino bravissima. Quindi ti ringrazio di avermi fatto raccontare questi piccoli aneddoti. Un buon fine settimana, un bacio alla nostra Rita, perché la Rita è unica,
0: è unica.
1: Alle Silvia, alla nostra Carla e a tutte le belle figliole che seguono questa bella trasmissione. Per i ragazzi ci penseranno anche gli altri. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao Giaguaro, ciao, ciao.
2: Le 12:54.

Ovviamente sapete che io faccio radio da tantissimo tempo, è stata la mia prima passione, sono state due le mie prime passioni, la radio e la discoteca. E ovviamente nel fare un po' di radio prendi il coraggio per andare su un palco e poi sono diventato anche un presentatore, ho fatto un po' di televisione, ma anche abbastanza importante, ma poi soprattutto ho fatto un sacco di serate come presentatore. Ho lavorato per il concorso di Miss Italia, dove presentavo le selezioni per la Lombardia, il Trentino e il Veneto. Poi che posso dirvi, ho presentato sfilate di moda, concorsi di canto eccetera, e in un concorso di canto a metà degli anni 90 trovai questi ragazzi simpaticissimi, loro si fanno chiamare semplicemente Ti ricordi, e mi regalarono questo CD che ho solo io e oggi ve l'ho fatto ascoltare molto molto molto volentieri. Grazie per questa carrellata, Gianfranco, ti avevo detto che forse anche la prossima ti sarebbe piaciuta, vediamo un po'.

0: Prossima telefonata, pronto!
1: My soul sing, fantastic, listen this music, bye!
0: Avevo ragione che ti piaceva? È già scappato. Ciao Gian, ciao!

0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
2: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene, prendi due, il secondo lo paghi la metà.
1: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Le 13 e un minuto.

ho capito, mi faceva, perché non mi hai fatto ascoltare la mia Caterina Caselli fino in fondo? Ma niente, era il cammino di ogni speranza, le 13 e 3 minuti primi, questo per dirvi che siamo entrati ufficialmente nella seconda ora del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, vi ricordo sul canale 787, e c'è questo numero di telefono dove io amo immensamente i vostri interventi per un commento, per un saluto, per dirmi ciao, ma soprattutto mi rivolgo ai timidoni, a chi magari ci ascolta da un po', da poco, da oggi e non ha mai, non dico avuto il coraggio, ma non si è mai posto il problema di dire guarda che mi faccio sentire che anch'io ti sto ascoltando. E allora timidoni, mi basta una telefonata per dire ciao Giorgio, sono e ti sto ascoltando, io poi ingrasso 20 kg. E allora l'unico numero telefonico da comporre, lo sapete, 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3 in diretta fino alle 14. Grazie, grazie, grazie, grazie orchestra, grazie.

grandissimo Frank Sinatra. Io dico, uno può amare un genere musicale piuttosto che un altro, ma quando si è davanti a un numero uno mondiale non si può che apprezzare il suo genio. E il tempo passa, ma le loro canzoni, le loro opere rimangono e fanno parte naturalmente della cultura della musica mondiale, per cui un doveroso omaggio al grande Frank. Ma io mi dico, ma se Frank Sinatra, perché io mi nutro, non lo so, ho detto la stronzata delle 13:07. Cari amici, non sembra, ma la gioventù non torna più, ma il tempo passa, il tempo vola. Sembra ieri che mi accingevo a fare la prima puntata di questo programma con tanti dubbi, tante incertezze, e dicevo, vado ad inserirmi in una radio che ha una programmazione tutta sua, un target tutto suo. Non vorrei rompere le uova nel paniere e fare un buco nell'acqua. Beh, io devo dirvi che mi avete dimostrato invece tanto affetto e tanta fedeltà. Io, ripeto, potrei anche cambiare genere musicale, ma non mi sentirei a mio agio, perché io purtroppo il liscio e la musica popolare non la conosco, e quindi io cadrebbe la mia autostima. Io preferisco fare quello che conosco, quello che penso di saper fare, sperando che sia apprezzato, perché c'è gente che rimane giovane anche se il tempo passa, o per bacco, per cui come passa il tempo. Qui abbiamo niente più di meno che Maurizio Vandelli, i Dick Dick e i Camaleonti. Compri tre e paghi uno.

Come passa il tempo, è l'ora per l'angolo della posta di Maria De Filippi. Devo rispondere a un amico di Rovato, il quale mi manda, ovviamente essendo in possesso del mio numero, mi manda questo messaggio dove dice: sai benissimo chi sono, sai che io però purtroppo ho vergogna a telefonare in radio, però devo farti i complimenti soprattutto per le tue scelte musicali, anche se dice: per me tu rimarrai il leggendario Atrium con la tua Weekend e tutte le altre canzoni, perché non le metti in radio? Con calma, con calma, con calma, con calma arriverà. Allora, io non ho mai voluto mettere le mie canzoni in radio perché mi sembra di fare il gasato, il di più, però magari una volta o l'altra ti accontenterò. Grazie perché dici: mi ricordo quando hai cantato Weekend in Piazza Cavour a Rovato per la Notte Bianca, piazza gremita da 30.000 persone, una delle notti più magiche che tu hai regalato a Rovato. E mi ricordo anche quando poi l'hai rifatta al primo ultimo dell'anno, che come assessore avevi organizzato sempre in Piazza Cavour, la tua canzone, i fuochi d'artificio. Grazie, grazie a questo amico e ti abbraccio forte, forte, forte. Vabbè, lui ha il mio numero di telefono, ma per la posta del cuore, vi ricordo, potete scrivere a Giorgio Conti, via Meucci 1, 25060, Polaveno, Brescia. Adesso c'è qui una signora che mi chiede: dov'è l'amore? Dove sei adesso, amore mio?

L'amore stava qui, effettivamente. Dunque, siamo in ritardo sulla tabella di marcia perché ho ancora gli sponsor da ricordare, ma soprattutto avevo lasciato a metà un discorso. Scusate, ma qui tra una telefonata, l'altra, le richieste, la posta del cuore, gli sponsor, e peraltro io ringrazio ovviamente i miei amici che hanno il mio numero di cellulare, però dico sempre non fatelo squillare perché sono in diretta e quindi non vi posso rispondere. Non ditemi che sono STR Onzo, ma purtroppo se faccio una cosa bene non riesco a fare l'altra, ok? Stavamo parlando prima dell'amicizia, quella vera, che ripeto non è quella del bar, non è quella perché si va a vedere la partita di calcio insieme. L'amico vero è trovarne già... C'era una canzone quando io ero ragazzo che diceva: chi trova un amico trova un tesoro. Noi siamo i ragazzi più ricchi del mondo perché erano un gruppo di amici. Io di amici con la maiuscola ho la fortuna di averne più di uno, ma ricordatevi che alla fine chi conta davvero è solo chi trova sempre il tempo per dimostrarti quanto sei importante per lui, anche quando il tempo non ce l'ha, perché se no è solo, purtroppo, come posso dirti, un amico piccolo, piccolo, piccolo.

0: Proseguiamo con la prossima telefonata che abbiamo al telefono.
1: Nonna Lu dal Palto.
0: Oh, buongiorno, nonna Lu.
1: Buongiorno, caro.
0: Come l'amistà?
1: La sta bene.
0: Ah, lo so, perché lei ha il deumidificatore. E ieri sera mi ha offerto una cena al fresco, che sarei stato là anche a dormire, cosa che peraltro ho già fatto.
1: Invece no, non ti ospito.
0: Cosa che tu lo sai, ho già fatto.
1: C'era un motivo.
0: Diciamolo a tutti, non c'è problema. Io non ho paura
1: di
0: portare in piazza i miei affetti, ecco.
1: Guarda, ripeto, male non fare, paura non avere.
0: Esatto.
1: Se uno si comporta bene, non deve temere né i giudizi né le critiche, nulla di nulla.
0: Esatto, esatto.
1: Trasparente proprio. Mi piace ridere, mi piace scherzare, rispettare le persone, basta.
0: Basta.
1: E dicevo le stesse identiche cose.
0: È vero, perché alla fine quello che semini raccogli.
1: Bravo, vero? Esatto, esatto. Ecco, io problemi non ne ho con nessuno.
0: E non ne voglio creare, ma non ne voglio neanche subire.
1: Vero, per cui non ne creo.
0: Esatto.
1: O quantomeno cerco di non crearne. Poi nella vita si può anche sbagliare, però, a volte.
0: Assolutamente, concordo. E non è vergogna ammetterlo. Anzi, è più vergognoso far finta di niente.
1: Bravo, sì, perché la vergogna si continua a protrarre nel tempo.
0: Se sei amico
1: è
0: vero.
1: È meglio risolvere qualsiasi cosa subito.
0: Esatto.
1: Io sono di questa idea.
0: Detto fatto, ok?
1: Detto fatto, fatto anche la rettifica, come si chiama? È quello che fai ogni 2 anni, è la macchina.
0: La revisione? L'hai fatta?
1: Bravo, sì, stamattina.
0: Tutto
1: caldo,
0: a posto, è stato gentile?
1: È stato gentile, ma non capivano chi mi mandava e perché.
0: Ah.
1: Alla fine è sceso quel signore, perché dice: ma io ero d'accordo che mi chiamassero e avrei chiamato io qua.
0: Va bene, dai. Ormai so che
1: adesso ho conosciuto anche te, così.
0: Bene, una conoscenza in più non fa mai male.
1: Ma esattamente.
0: Bene, sono contento.
1: Il mio piatto freddo.
0: Piatto freddo di oggi, cosa ci dici?
1: Di oggi è rosbife, verdure fredde. Giorgio, non si può mangiare nient'altro.
0: Dobbiamo idratarci, perché questo caldo ci sta asciugando veramente.
1: E comunque io stasera comincio a fare la danza della pioggia, punto.
0: Ti prego, non farmi piovere stasera, domani alla festa, fai piovere domenica.
1: Ma io non scenderò.
0: Fai una roba del genere, fai una danza del ventre e basta.
1: Devi essere capaci per fare quelle cose lì.
0: Ma so che tu sai fare questo e altro.
1: Sì, la danza del ventre proprio no.
0: Nonna Lu, dimmi.
1: No, è che sono anche un po' timida, per cui sai, la danza del ventre meglio non provarti.
0: Allora, a te che sei una grande donna, dedico quello che rimane del piccolo uomo di mio Martini, ok?
1: Grazie, ti ringrazio.
0: Ti abbraccio.
1: Fatti sentire in questo fine settimana.
0: Certamente, un bacione.
1: Ciao,
0: ciao nonna Lu, ciao.
1: Ciao.

E corriamo perché qui il telefono fa le scintille anche oggi. Ma che bello è sentirvi così tanti, così vicini. Aspetta un attimo, no, è caduta la linea, pazienza. Richiama perché è caduta la linea.

0: Prossima telefonata, eccomi, pronto!
1: Oh, pronto, scusa, un attimo solo, ho dimenticato di chiederti come è stato un nipote. Dopo tutto quello che ho fatto per mandarti le lettere, non sono arrivate.
0: Tranquilla, sta facendo ulteriori controlli, arriveranno gli ultimi risultati il 30 giugno, però lui è in ripresa, cioè sta reagendo alle cure, perfetto, per cui la terapia funziona. Okay.
1: Mi dispiace perché mi sono dimenticata.
0: Oh, tranquilla, lo abbraccerò a nome tuo, ok?
1: Ciao,
0: anzi,
1: ciao.
0: Lo saluto perché siccome mi sta ascoltando, saluto Alessandro, ok?
1: Grazie.
0: Ciao, bella donna.
1: Grazie. Ciao. Ciao. Scusa, ciao.

0: Vi ho raccontato del mio piccolo disguido che ebbi con Mia Martini, era la festa della radio per cui lavoravo e abbiamo fatto la festa della radio in questo locale che c'era e che si chiamava Sympathy, anzi saluto i ragazzi del Sympathy, un gruppo fatto da 10.000 persone, molti dei quali seguono il programma, per cui ricordo questo locale con affetto e avevamo chiamato Mia Martini ospite, io... andai dietro il palco per intervistarla, quando le sono stato vicino e ho avvicinato il microfono a lei, dalla borsetta è spuntato un cagnolino piccolo piccolo che mi ha morso, ho preso uno spavento, ho fatto un urlo e mi ha detto no ma tanto non morde, ho detto questo cos'è? E comunque vabbè, è successo anche questo nella vita di chi fa un sacco di cose. Dunque facciamo così, mandiamo ancora una canzone e poi incominciamo di nuovo a salutare i nostri sponsor. Intanto ricordo il nostro numero telefonico 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Dateci dentro anche l'ultima mezz'ora, lo so, siete stanchi, volete fare la pennichella, il pisolino, allora vi consiglio il sonno, Eccola la telefonata, basta chiedere, un attimo che arrivo. Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Carla.
0: Buongiorno mon amour.
1: Grazie, oggi sono in ritardo con l'ascolto, mi sono messa in un lavoro un po' insolito e poi non tutti lo fanno, ce l'ho messa tutta perché io ho una collezione tra le fotografie, tra le cartoline di album, no?
0: Sì?
1: A parte che gli album adesso con le tasche da infilare una e l'altra non ci sono più. Con l'andare degli anni la copertina si scolla un po' e insomma a me non piacevano tutti e allora col mastice che mi ha dato mio figlio li sto mettendo a posto, ecco.
0: Ma sei una donnina dalle mani d'oro.
1: Ce n'ho tanti, sono 12 o 13 tutti in fila, le cartoline, più fotografie e cartoline sono, cartoline giovani come me.
0: Sì, nate l'altro ieri insomma, ecco.
1: Sì, giovani come me, sono ultracentenari alcune, tutte scritte e viaggiate, sono prese i mercatini dell'antiquariato, ho cominciato da bambina e ne ho parecchie, penso che 2000 ce le avrò.
0: Quante?
1: 2000.
0: Hai voglia?
1: Sì.
0: Allora, io ho sempre detto questo, io ti prendo come modello, perché quando prego il nostro titolare là sopra, gli dico sempre, fammi arrivare all'età di Carla come Carla.
1: Grazie, forse tutti sono cose che non piacciono, dipende dai gusti. A te piacciono le cartoline vecchie?
0: Assolutamente sì. Sai cosa c'è? Perché purtroppo ultimamente ho notato, non so se per pigrizia, non so se per il caldo, e quando mi scrivono delle lettere in busta mi arrivano. Tanti amici mi dicono che mi mandano le cartoline, ma non arrivano. Non so se pensano che magari la cartolina non è urgente, non è, o se le mette in tasca al postino perché sono talmente rare e quindi le fa la collezione.
1: Le cartoline non esistono più né dai tabaccai né ai mercatini dell'antiquariato. Sono anni e anni che non se ne trovano più. Io ne ho tante perché è stato il mio, tra le canzoni, i CD, i dischi, eccetera, e le cartoline era la mia vita. E allora ne ho tante per quelle e se vogliamo come simbolo sono anche preziose perché non ne trovo e non ne faranno più di cartoline. Adesso tutto telefonino.
0: Esatto. Beh, posso dirti una cosa e poi ti lascio. Sì. La cartolina più bella del mio programma sei tu.
1: Ma grazie. Ecco.
0: Per cui Carla ti abbraccio forte, ti auguro buon weekend e mi raccomando vai avanti col tuo lavoro.
1: Sì, ma ancora poco.
0: Ancora poco. Allora, dacci dentro che finiamo.
1: Potevo farlo quando faceva più fresco, perché fa caldo.
0: Esatto.
1: Adesso. Comunque ce la metto tutta. Grazie, Giorgio.
0: Un bacione enorme.
1: Ecco, ciao. Ieri mi sei mancato.
0: Anche voi. Ciao, ciao Carla. Ciao.

0: Allora, dobbiamo correre perché c'è subito una cosa da fare importantissima. No, no, dopo, oramai questa... Devo correre perché sono in ritardo.
1: Messaggio promozionale.
0: Allora, dobbiamo ringraziare lo sponsor ufficiale del programma, ovvero sia la GFP del mio amico Nicola Palini, che è specializzato naturalmente nelle componenti meccanici per l'elettronica. E ripeto sempre, è inutile che io stia qui ad elencarvi tutto quello che viene fatto all'interno di questa azienda. Basta andare su internet, scaricare naturalmente il catalogo e vedete in, come prima visione, tutti i vari reparti, da quello di laminazione ai trattamenti galvanici eccetera eccetera. C'è anche una bella intervista fatta al nostro Nicola da una giornalista e poi ci sono tutti gli articoli che vengono prodotti. E allora mi raccomando, chi è del settore, azienda storica da 50 anni sul suolo nazionale, è una delle prime 5 in Italia grazie ai continui investimenti per rinnovarsi i suoi prodotti in Italia e in tutto il mondo. GFP la trovi in via Artigiani 40, qui a Polaveno, con telefono 030 84 453. E io aspetto naturalmente il mio amico Nicola Palini e i suoi ragazzi, che questa sera sicuramente verranno a trovarci, vero Nicola?
1: Fine messaggio promozionale.

Beh, un'amicizia personale che dura da 40 anni con questo grande Miguel Bosé, che io ebbi l'onore di conoscere quando lo intervistai la prima volta, era il 1980, io lavoravo a Radio Montorfano a Rovato, che aveva aperto i battenti da un anno, e quindi lui veniva in concerto a Brescia, non sapevo come raggiungerlo, anche perché dicevo sicuramente non mi darà udienza perché ci saranno le grandi radio, la stampa eccetera eccetera. Decisi di mandargli una letterina dicendo appunto sono un tuo fans, lavoro per una radio piccola ma tutti qua ti vogliono bene, mi piacerebbe se non un'intervista almeno avere un saluto per la radio, e non sapendo cosa regalargli abbinai un mazzo di rose che tutti mi dissero le rose a un uomo, e niente, io ovviamente non è che ho potuto dargliele, ho dovuto darle al buttafuori che gliele ha decapitate. Alla fine del concerto ovviamente ci siamo messi in coda, gli autografi, poi i giornalisti e poi le radio importanti. Alla fine ero rimasto solo io, era 1:30 di notte, è uscita la sua segretaria e che mi chiede dove sta il nigno della radio, della tartaruga, perché allora l'adesivo della mia radio era una tartaruga. Hai detto sono io, entrai, questo ve l'ho già raccontato, e Miguel mi accolse, mi disse grazie per le belle parole e soprattutto per il pensiero molto delicato. Facciamo una cosa, dice, se tu vuoi un saluto, vedi, è 1:30 di notte, siamo distrutti sia tu che io, se tu vuoi un saluto te lo faccio subito, se invece tu hai voglia domani sera sono a Bergamo, vieni ancora il pomeriggio, assisti alle prove, ceniamo insieme e poi è tutto il tempo di fare l'intervista che vuoi. E da lì diventammo amici, al punto che lui mi invitò a seguirlo in tour col suo team per tutta Italia, e l'amicizia poi proseguì mentre lui era in giro per il mondo per corrispondenza e con qualche telefonata, per cui insomma veramente una gran bella persona. Adesso ho voglia di coccolarmi e di coccolarvi con un po' di musica e basta.

0: Ho capito, certo, è vero, sono già le 13:40 e io ho quell'altro da ricordare. Mamma mia, ma oggi siete veramente fiscali col tempo, va bene, lo so, e lo so che prima per fare la telefonata gli ho dedicato poco tempo, e allora gli ne dedico un po' di più.
1: Messaggio promozionale.
0: E come faccio a trascurare il mio amico Ottica Zanetti Occhiali Perfetti? Anche qui abbiamo un'amicizia storica che nacque praticamente 30 anni fa, perché insieme iniziamo a fare parapendio, e da allora siamo diventati veramente come fratelli. E io dico sempre: risparmiate su tutto, ma non sulla vista, mi raccomando. Come andate appunto a fare il controllo per la mammografia, per la tiroide, per la prostata e per tutte le altre cose. Guardate che gli occhi sono fondamentali, sono delicati. E anche qui bisognerebbe abituarsi ogni tanto a fare una visita di controllo. Certo, una mi dice: se vai con la mutua devi aspettare 6 mesi. Ma perché dovete andare con la mutua quando c'è un esperto a vostra disposizione a Iseo, che è il mio amico Walter Zanetti? Passate di là in negozio, è aperto anche la domenica, adesso che c'è la bella stagione. Lui vi fa un test visivo computerizzato dove saltano fuori tutte le cose belle e brutte del vostro occhio. Poi ovviamente lui vi propone le soluzioni, senza obbligo d'acquisto, per carità. Però vi dico una cosa, i prezzi sono veramente competitivi, l'azienda lavora sul mercato da 60 anni, per cui anche le aziende che producono le lenti migliori, loro le possono avere naturalmente a un prezzo ragionevole, perché ricordatevi che l'importanza dell'occhiale non è tanto quello che sta intorno, eccetera. Per carità, è bello per i giovani, per la signora, per il signore, avere anche una bella montatura, ma è la lente che fa la differenza. E allora non accontentatevi degli occhiali da 20 euro che trovate in farmacia o degli occhiali da sole che comprate in spiaggia. Innanzitutto non hanno il filtro per i raggi UVA e quindi rovinate gli occhi, e anche negli altri casi andate a sforzarli, quando invece con l'occhiale giusto risolvete tanti problemi e anticipate eventuale insorgere di complicazioni. E allora, Occhiali Perfetti, Ottica Zanetti, ho parlato del negozio che si trova a Iseo in via Campo 72, ci potete arrivare anche in barca perché c'è il lago lì in parte, con telefono 030 98 22 020. L'altro negozio invece è nel cuore della Franciacorta, a Cazzago San Martino, in via Duomo 49, con telefono 030 72 54 085. E allora, Occhiali Perfetti, come dice lo slogan, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

non ditemi niente perché ho anche il ventilatore acceso, lo tengo a uno, però io tra l'altro sto sudando ugualmente e poi sto litigando con alcune mosche di quel noioso, ma di quel noioso. La grande Mina alle prese con una canzone dell'intramontabile Lucio Battisti, Il nostro caro Angelo. Il nostro caro Angelo, è difficile trovare la persona ideale del vostro cuore, lo so. E come si fa a capire quando si trova la persona giusta? Un bel dilemma. Secondo me la persona giusta è chi sa ascoltare le tue parole, i tuoi silenzi. La persona giusta è chi, anche se la pensa diversamente, non ti fa sentire giudicata, ma cerca di capire il tuo punto di vista. Quante volte vi ho detto che non è questione di torto o ragione, ma di punti di vista. La persona giusta è chi dona la pace alla tua anima e ripara il tuo cuore. Questa è la persona giusta. E invece, per quanto riguarda la radio, il Giorgio Conti Show è la persona giusta che ti accompagna dal lunedì al venerdì, ogni giorno dalle 12 alle 14, e vi vuole veramente bene.

0: Prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buon pomeriggio, disturbo ancora. Sono Ersilia e guarda, ti dico la verità, oggi è proprio stata una godurria il tuo programma. Mi sembrava di avere la fattoria in casa.
0: Quale complimento più bello, quale complimento più bello.
1: Ma davvero. Insomma, adesso invece no, funziona tutta la meraviglia, però peccato che è quasi terminato.
0: Lo so. Ripeto, io purtroppo ci metto tutto il mio impegno, se poi i ripetitori, antenne, cavi, eccetera, fanno i capricci, io purtroppo...
1: Certo. Ieri sera è venuto mio figlio a trovarmi a 55 anni.
0: Ok.
1: E vedo che ha una fascia al ginocchio perché porta i pantaloncini, sai, sopra il ginocchio. E ho detto, ma Gianfranco, ma hai cambiato squadra? Perché lui è interista.
0: Come me?
1: La fascia era nera e rossa. E io dico, come mai questa fascia al ginocchio è cambiato? E lui mi dice, no mamma, sono andato dall'ortopede, insomma, perché il ginocchio è un male incredibile, e insomma, lì è la cartilagine, c'è di mezzo. Allora così ho parlato di te.
0: Sì.
1: E ho detto, penso che proprio oggi è Giorgio, e le dico, ma non è che magari hai fatto anche tu parapendio e me l'hai tenuto nascosto? Sapendo che la mamma rischiava la vita.
0: Ebbene,
1: no,
0: sì.
1: Ho detto, mamma, ho paura di andare sulla seggiovia o la funivia.
0: No, quindi non si è buttato, no.
1: No, abita al terzo piano, ho detto, non hai ancora tentato, no, per amor del cielo.
0: E non che a buttarsi al terzo piano non sai se ti va bene o se ti va male, potresti rimanere lì metà e metà, non è bello.
1: Mamma mia.
0: Ersilia, dimmi che fa caldo, dai, dimmelo.
1: Sono contenta adesso, certo, dovrei sempre tenerti, per carità. Comunque, purtroppo succedono queste cose, mi spiace anche per lui perché è un tornitore, ha iniziato a 14 anni.
0: Sai cosa mi ha detto il medico ieri, molto serenamente? Che lei si sente un ragazzino, è vero, ma il corpo dentro, gli anni che avanzano, li sentono tutti. che poi lei di cuore e di mente sia un giovanotto, ma le ossa non sono proprio più da giovanotto, quindi mi ha detto di magari evitare certi sport estremi, ecco, le stacco i piedi per terra.
1: Difatti, lui ama tanto la bicicletta, così, per carità, camminate, però insomma, va bene, comunque,
0: dai.
1: Non tutto il male, viene per nuocere.
0: Assolutamente.
1: Adesso, prenderà cura di se stesso.
0: Esatto,
1: prima.
0: Esatto.
1: Ecco. Grazie, un abbraccio.
0: Forte, Ersilia, ci sentiamo settimana prossima, ok?
1: Prossima, chiedo scusa la terza volta, questa settimana l'ho segnata sul calendario.
0: Fa niente, non c'è due senza tre.
1: È il caldo che fa questo effetto.
0: Ti voglio bene, ciao Ersilia, ciao.

Said I Love You But I Lied. Ah, non è molto bello dirlo, ti ho detto che ti amo ma ho mentito. non è molto bello, ecco. Non fate tutti come Michael Bolton, mi raccomando. Che succede di bello? Sì? Siete già qua, ma non siete in anticipo. Ma siete in anticipo? No. Sì? È già ora di andare? Allora, le mie coriste mi dicono che è tempo di stringere. Vi ricordo che noi ci sentiamo lunedì, come sempre, a partire dalle 12. Però sabato, domani e anche domenica mattina, dalle 10 alle 12, rimanete in compagnia del nostro Pierangelo. Sapete che lui è molto più bravo di me nell'esaudire le vostre richieste ed è un grande amico che peraltro è venuto a farmi visita proprio domenica scorsa. Io invece vi rimando questa sera, vi aspetto numerosi alla festa dei cacciatori qui a Gombio, frazione di Polaveno, peraltro in una vallata dove c'è un bel fresco anche la sera. Si inizia alle 19 con l'apertura degli stand gastronomici, alle 21 DJ 7 karaoke, si ripete domani sempre alle 19 con l'apertura dello stand gastronomico, alle 21 DJ set e balli, che poi non so perché chiamano DJ set quando è uno solo, però si dice così. E il mattino, questo riguarda invece quelli che fanno la gara con i cani, su in montagna, in località Colmi, ci sarà la gara cinofila, mentre alle 12 si chiude il tutto con un bellissimo spiedo, sempre naturalmente nello spazio del teatro tenda. E se ancora non l'avete fatto, magari qualche buco lo trovate contattando il nostro fantastico Steven qui al bar Steven di Polaveno. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza e naturalmente ci sarò anch'io in mezzo lì alla folla, fatevi riconoscere, insomma, vi aspetto numerosi. Che dirvi, grazie a tutti dal Giorgio Conti Show, buon weekend e vogliatevi e vogliatemi bene, ciao.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
4: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
3: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 700.
5: Arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
7: Sono le 14 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
7: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
8: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
10: Camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 14 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Paese mio, che stai

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 15 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 16 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 17 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

I disegni del suo cuore sussistono per sempre per liberare i suoi figli dalla morte e nutrirli in tempo di fame. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la memoria votiva dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Lo facciamo per ringraziare sempre Dio Padre del dono di un cuore divino e umano come quello di suo Figlio. Iniziamo allora questa celebrazione riconoscendo davanti a questo amore i nostri peccati. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono dal regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e, mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese, era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia, Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci canti di Sion. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Come cantare i canti del Signore in terra straniera, se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, va, mostrati al sacerdote, presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.

L'episodio che il Vangelo di oggi ci presenta è molto semplice e nello stesso tempo contiene tutto, perché da un lato abbiamo la vicinanza di Gesù che scende dal monte mentre molta folla lo sta seguendo, eppure nota quest'uomo malato al quale era chiaramente vietato dalla legge avvicinarsi. La prescrizione era che il lebbroso doveva annunciarsi con dei campanelli e gridando lebbroso affinché chiunque avesse il tempo di allontanarsi. Gesù si lascia avvicinare da una persona in queste condizioni, quindi sapendo del rischio di un contagio, contro la prescrizione della legge. La domanda di quest'uomo è semplice, dicevamo all'inizio, ma è anche decisiva, perché con umiltà chiede: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Non ha una pretesa e neanche un grido solo disperato, ma si rimette alla volontà di colui che gli sta dinanzi. E allora il Signore risponde come risponde Dio: lo voglio. Voglio che tu sia guarito, voglio che tu sia purificato. E nello stesso tempo Gesù gli dice: attendi però nel dirlo a tutti, va prima a presentarti al sacerdote e fa la tua offerta. Su questo il Signore gli chiede di osservare la legge. Tutto deve essere compiuto secondo la legge nuova dell'amore. La guarigione è necessaria all'amore, ma anche il rispetto dell'autorità sacerdotale di quel tempo. E allora, qual è il pensiero che possiamo trarre da questo episodio? L'amore di Dio si fa vicino a chiunque, e chiunque ha la possibilità di questa preghiera: Signore, se vuoi, che significa sapersi anche rimettere alla volontà di Dio, ma senza rinunciare a presentare il proprio bisogno. L'amore ascolta, a volte può esaudire, altre volte associa al mistero del Figlio. Pensate, un giorno Gesù stesso si troverà a fare questa preghiera al Padre dicendo: Padre, se vuoi, liberami da questo calice. Ma poi Gesù capirà che sarà necessario berlo. Ecco, allora con fiducia anche noi ci rivolgiamo a questo amore, sapendo che in ogni caso saremo ascoltati.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo mi custodisca.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisca a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona serata.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Radio.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: La felicità gliela leggi negli occhi con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 21 e 6 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te,
1: di te, di te.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbini.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 23 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Tutto scorre intorno a noi.

0: È 1:02.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È 1:57.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.